0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio. Una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.
3: Now I'm back. This time I wanna talk about my favorite kind of music. Its name is Techno, the music pumping and the people jumping. This is techno, the music pumping and the people jumping. This is techno,

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System, questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Destroy, erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.
2: Dance.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: su One Dance.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: Schumacher.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown, e ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su

0: data 1996, era Marco Bailey.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Ah!

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue. Il Disco Viaggio su

0: Out of the Blue, il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: slide.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6.

classico di Lucio Battisti con il nastro rosa, come insomma già detto un sacco di volte, ripresa anche da Gigi D'Agostino insieme a Mollella. È uno di quei pezzi che agli inizi del 2000, quando si riprendevano i grandi successi italiani e si coverizzavano in versioni dance, insomma è stato uno dei più gettonati. Per dirla alla Claudia Cecchetto, pensate che ne esiste, adesso questa è una chicca, sapete che io studio tutto il giorno, perché vi ricordo che la storia della dance è una materia e va studiata, e io mi aggiorno continuamente. Ho beccato una versione stranissima di questo pezzo in spagnolo, si chiama La Cinta Rosa, e poi però è un disco dream, cioè sembra una scoppiazzatura di Fable di Robert Biles. Allora ve la faccio ascoltare, perché ieri sera quando stavo preparando il programma ho detto no vabbè, questa la devo condividere. Senti

è Fayado, che ci vuoi fare? E poi parte questa fable con le note diverse sostanzialmente. Ma vi dirò che non è manco male, cioè se ascoltate tutto il disco si chiama Fairy Tale con la cinta rosa, scritto cinta rosa. Magari la suoneremo nella storia della dance, ma anche no, non è che siamo obbligati.

pensa tu cosa sono andato a trovare. La versione spagnola, la Cinta Rosa, rifatta come già detto da Gigi e Molly. Gigi Dag, che agli inizi dei 2000 ha collaborato non solo con Molella ma anche con i Datura. E allora, beh, allora ce li ascoltiamo con Summer of Energy.

0: Summer of Energy. Ho anche intervistato qualche tempo fa Ciro e Stefano, i grandi Datura, e abbiamo proprio parlato di Gigi Dag. Senti un po' qui.
1: Qual è il pezzo che più vi piace di Gigi D'Agostino? Cioè, secondo voi la cosa che proprio quando l'ha fatta dici minchia, volevo farla io questa?
2: Quasi tutti. Beh, di Gigi quasi tutti.
3: Gigi ne ha veramente tanti, tutti
2: io,
3: belli.
2: Io ho un debole, per non dire l'amour toujours, che tutti certo vorrebbero aver fatto l'amour toujours.
1: Certo.
2: Secondo me è la canzone degli anni 90, anche se poi all'inizio del 2000, ma fa parte del sound.
1: Sì,
2: chiude
1: certo
2: meravigliosamente sì tutto. Ma io sono molto innamorato della passione.
1: Eh beh, grande tanto disco.
3: Che ha comunque quel pathos lì anche quello.
2: Che da quando la devi suonare nelle serate, io taglio continuamente delle versioni della passione, cioè, è insuonabile, cioè non riesci mai a
1: sì,
2: farla.
1: Sì, sì, sì. E poi anche mentre la mixi dici che cazzo, ma
2: no,
1: sembra che rallenti
2: due ore.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Posso dire una cosa?
1: Certo.
2: Dire che una volta l'ha detto Gigi, meravigliosa. Allora stavamo
3: ci stavamo
2: dando il cambio. Questo spiega molto il grande Gigi, no?
1: Sì.
2: In console. Allora io arrivo e capito, stavamo mettendo la prossima cosa e dico, ma l'hai già messa Summer of Energy? Perché lui aveva suonato da tempo.
1: Sì.
2: E mi ha detto, no, mettila pure. Adesso sta finendo. Ho detto, no, aspetta un attimo, come sta finendo? Ho detto, no, ma lascialo finire. Ho detto, perché facciamo silenzio.
1: Sì, sì.
2: Prima
1: sì
2: della musica, il silenzio fa rumore.
0: Facciamo un grande applauso ai Datura. Vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. E allora, ascoltiamocelo, Gigi, dall'estate del 1998.

nonostante siano passati quasi 30 anni, la pelle d'oca va quasi in automatico per questa bellissima Elisir Gigi D'Agostino. Nella storia della dance, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, arrivano anche Mr. Ricky e

per questa cover dance del classico di Umberto Tozzi, rifatta poi anche da Gabri Ponte nella sua Tu sei. Tra l'altro ci tengo a salutare Mr. Ricky, che poi era anche un altro DJ che insomma faceva un sacco di cose e ha creato tanti progetti, soprattutto agli inizi del 2000. Mr. Ricky Danieli, poi Mad, quelli di Welcome to the City, To the Jungle e di un sacco di altri pezzi, e poi era anche dietro la cover dance di Azzurro firmata Boris e Ricky, o Boris e Mickey, no, Boris e Mickey era. Senti un po' qui, Boris e Mickey, Azzurro, Miss Ricky e Danieli remix, ecco. No, perché qua Mickey, Ricky, se no facciamo un casino.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.

Ride on the Rhythm, diventata famosissima e, se non sbaglio, è arrivata al numero uno della classifica italiana nel gennaio del 1997, uscita però nell'inverno, era contenuta anche in In Mania Dance del 97 appunto. Dalla Sardegna prendiamo un volo Cagliari-Palermo che non credo sia mai esistito, forse facciamo prima in nave, prendiamo la Tirrenia, dai, ci sarà una nave Cagliari-Palermo, perché lì ci aspettano i Typical, minchia, sempre dal 1996, bellissima anche questa, si chiama Hit.

fatto un sacco di soddisfazioni negli anni 90 e non solo, e poi si sono anche divisi per fare dei progetti da solisti, cioè si sono divisi, si sono distaccati dal progetto principale Zippical. Per quanto riguarda Vincenzo Callea, ha prodotto Naif e Bumblebee, poi Riccardo Piparo era quello di Deja Vu I Can Stop, e Daniele Tignino ha fatto anche un altro disco meraviglioso che ci ascoltiamo nella storia della dance. Sto parlando di Shine, Deal. Shine.

Taormina e saluto tutti gli amici di Taormina. Se state, sicuramente vengo a farci un giro. Signore e signori, adesso arriva un mezzo disco viaggio straordinario, Pablo and Cézanne, anche questo made in Italy, si chiama Rain Dance.

0: love, the energy.
1: E quel sax che ti entra in testa e non esce più dal 2001, un capolavoro di Deep Swing, si chiama In The Music, un po' di dance, un po' di house, un po' di trance, un po' di progressive dream, perché no anche i pezzi anni 80 che hanno fatto la storia e la musica.

0: 10 a nostra disposizione per questo grande pezzo, mamma mia. Quando lo mettevi nel 2000, fum, si riempiva la pista di donne, perché è un disco sexy, è un house music di quelle proprio cantate, con questa voce magnifica di Chance che ti fa venire voglia subito di stappare. Attenzione, perché abbiamo i flute di cristallo che sono offerti da Edil Bergamasca, che ci offre gentilmente i flute, gentilmente con la A, però poi a fine puntata li dobbiamo restituire, quindi occhio Gianluca, attenzione, dai, poi sarà. Il Bergama era un po' che non si sentiva,
1: Cretino,
0: dai, ha ragione, scusa.

grandissimi Fats & Small dall'Inghilterra con Gatto Turnaround, il gatto che gira su se stesso. Era il 1999 e tra poco torniamo con la storia della dance.

1995, si chiama Together Again, il disco di Indiana, anche in questo caso progetto tutto italiano, dietro il quale si celava Giulia Del Buono, che rappresentava così gli Indiana, tra l'altro bellissima ragazza, se non sbaglio modella e cantante. Pensate, ha iniziato la sua carriera proprio nel 1990 con un disco che si chiama Una scossa al cuore, scritto da Cristiano Malgioglio. Hai visto quante cose si imparano con la storia della dance? Allora, ricordiamo, andiamo per ordine. Il progetto Indiana è un progetto dance diventato famoso con Tears on My Face. Subito dopo uscì questa Together Again, però in realtà Giulia Del Buono cantava già prima. Attenzione, perché ho preso un pezzo sempre di Giulia cantato in italiano. Chiaramente dovete, come dire, comparare la voce di Indiana a quella di questo disco che vi sto per far sentire, perché è lo stesso. Firmato Madeline, si chiama Lascia suonare la musica, è la stessa voce di Indiana. Senti un po' qui.

senti un po' la Giulia. Gianluca, anche tu potevi tagliarmi questi dischi. Ah, vuoi farmi prendere l'intro per vedere se sono capace? Cioè, mi metti alla prova? Signore e signori, Madeline lascia suonare la musica.

Magari qualcuno se la ricordava, Madeline, Lascia suonare la musica. Era il 1990. Tra l'altro, pensate che negli anni 90, esattamente nel 94, c'erano due progetti indiana. Uno era quello che abbiamo appena ascoltato, Together Again. Poi c'erano quelli di All I Need Is Love, che furono costretti a cambiare il loro nome Indianas. Ne ho già parlato tante volte nella storia della dance. Questa arrivò al numero uno della classifica italiana. Goditela.

0: sacco di occasioni arrivò al numero uno della classifica italiana nel dicembre del 1994 e la musica cominciava a pedalare un bel po' perché i BPM erano alzati. A proposito di musica veloce, sentite cosa abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick of the Day.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.

Only Peep. L'originale ve lo ricordate? È decisamente vecchio. 1955, The Platters con Only You. Ma sì, dai. E mo ce l'ascoltiamo. Adesso, dai.

il momento lento. Oh! E in questo caso nemmeno violento, cioè lento e basta. Chissà i Platters cosa hanno pensato

0: capolavoro della musica, un sacco di tempo fa. Quanti ne sono passati? È del 55. Bellissima. E adesso, signore e signori, vi porto nella primavera dell'amore.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: ascolta, è veramente sempre un colpo al cuore nel riascoltare certe perle, in modo particolare questo pezzo. Io l'ho detto un sacco di volte, mi rimanda veramente in cameretta all'età di 15 anni, quando folgorato dalla musica dance me la sparavo nelle orecchie, ma almeno mezza giornata. Io ci passavo 6, 8, 9 ore, ogni tanto mi passavano a chiamare i miei amici: scendi dai, andiamo a farci un giro. No, guarda, c'è la classifica, c'è il programma alla radio, quindi non potevo staccarmi e non riuscivo, perché vivevo di brividi, brividi che tra l'altro ci sono ancora, e sono passati 30 anni, pensate un po' voi. E questo è il bello della dance degli anni 90. Prima Sash con La primavera dell'amore, anche in quel caso voce italiana di Patrizia Salvatore, parlando però del 1996. Mi ricordo che Metropolis di DJ Dado era contenuta nella Festival Bar Super Dance Battito Compilation, che uscì proprio in quel 1996. C'era Children di Robert Miles e c'era The Summer is Crazy di Alexia, che poi era la sigla del Festival Bar. Sentite voi, sono andato a riprendermi lo spot TV del Festival Bar di quel 96. Occhio!
1: Da Lignano a Sabbia d'Oro, un mare di musica. Festival Bar vi saluta con la sua ultima super puntata di luglio, per poi tornare il 2 e 3 settembre per il gran finale da Napoli. Su Italia 1 non perdete tutti, ma proprio tutti i big della vostra estate in musica. Carboni, Nannini, Ligabue, Zucchero, Fossati, Ramazzotti, Brian Adams, Cure, Alanis Morissette, Tozzi, Spagna, Grignani, Robert Miles, Ambra, Articolo 31, Alexia, Dirotto su Cuba, Status Quo, False Garden, Karen T, Pittura Fresca, Federico Salvatore, East 17, Bosé, Shaggy e tanti altri, presentati da Amadeus, Corona e Alessia Marcuzzi. Festival Bar 96. Tutta la musica dell'estate.
0: Mamma mia.
1: Martedì alle 20:40 su Italia 1.
0: Che brividi, lo spot del Festival Bar e TV. Eh sì, e adesso sempre dal 96, Antico.

negli studi della Media Records dal grande Paolo Sandrini, Antico con Dreamer. Poc'anzi abbiamo parlato del Festival Bar del 1996. Allora facciamo così, andiamo a quello di 8 anni dopo, dal 2004, Eiffel 65, Voglia di Dance All Night.

0: di Dance All Night AF65, vi faccio sentire un pezzettino del loro live dal Festival Bar. Tanta roba, tanta roba.
1: In piazza Duomo per questo meraviglioso Festival Bar. Allora, dato che vi ho visti qua, che voi carusi siete un po' fermi, un po' statici, avete voglia di ballare?
2: Sì!
1: Ma avete voglia di ballare tutta la notte?
2: Sì!
1: Perché coloro che stanno per salire sul palco, che arrivano da Torino, la mia città, vi faranno sicuramente ballare per tutta la notte. Siete pronti per questo?
2: Sì!
1: Con voglia di Dance All Night, YEP 65!
0: A presentare era Marco Maccarini, diventato famoso poi con MTV.
1: Ciao Catania!
0: E poi qui entrano gli Eiffel, li ascolteremo dai nel nostro momento live qui nella storia della dance.
3: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: One Dance.

uno dei più grandi dischi trance del 1999, dietro il quale si celava Ferry Corsten, System F con Out of the Blue, qui nella storia della dance che suona anche la musica club che ci è rimasta incastonata nel cuore e nella mente. Tra l'altro, piccola chicca per quanto riguarda questo progetto System F: esiste anche la violin edit, cioè nella pausa del disco si sentono dei violini straordinari e Ferry Corsten di solito suona proprio questa versione nei suoi live. Bon voyage, mon ami. Qui è un viaggio commovente.

vi giuro che tra poco mi metto a piangere, la parte con i violini meravigliosa. System F Out of the Blue Violin Edit. Super chicca nella storia della dance. A proposito di violino, cambiamo un pochettino atmosfera, ma si viaggia sempre. Altra chicca, Juan Serrano, Boccaccio, il remix è di Dottor Cuccio.

Juan Serrano, Dottor Cujo con questa Boccaccio insieme a Miguel Lara, grande disco viaggio nella storia della dance. Oggi veramente un sacco di chicche in questa quarta puntata. Io direi però di tornare all'energia degli anni 90. Signore e signori, dal 1994 arrivano i Systematic, questa è I Got Music.

poi decisero insomma di percorrere questo percorso, e perdonate la pseudo ripetizione, che in realtà hanno fatto tante band e tanti gruppi dance agli inizi degli anni 90. Uno su tutti probabilmente i W, ma poi ci sono anche gli Entrance, ma stesso i Take That sono partiti facendo cover. E vi faccio sentire l'originale, ma certo che sì, dai, un pezzettino è giusto e doveroso. Momento accendino.

La voce di Melody Castellari. Dietro questo progetto si celava Andrea Belli Cappelli. Insomma, mi ricordo che nel 1995 ebbe un successo meraviglioso, in modo particolare nel nostro paese, dove era ballatissima. Ho detto voce di Melody Castellari, che tra l'altro ha cantato anche insieme a me un sacco di volte. Ci ascoltiamo la nostra versione di Buon Lolita.

0: 10, ritornata famosa grazie a un meme su TikTok, Kato con Turn the Lights Off, è il disco che va a chiudere la storia della dance. Noi torniamo domani, mi raccomando, puntuali, altrimenti ci rimaniamo male. Un abbraccio a tutti da Dilo e da Jean-Luc, ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 8.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: This is the latest dispatch just received in our news.
7: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato, il reo confesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Siegfried Ranucci. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari. Il braccio di ferro in Europa sui migranti, l'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per il nostro paese sono arrivati in Germania, fa sapere il governo. Resta alta anche la tensione con la Spagna per la sospensione di Schengen, così ieri il ministro dell'interno Piantedosi.
8: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
7: Atti terroristici insolitamente dure, le parole dell'ambasciatore USA in Israele Huckabee su quanto sta accadendo nel villaggio di Qusra in Cisgiordania, dove i coloni assediano le abitazioni di alcuni palestinesi. Doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la ventenne Sara Curtis trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56. Oro italiano anche a Birmingham grazie al salto triplo di Daria Derkac. Da Laura Supino, buona giornata.
9: The end. Non chiamarla nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Vi anticipo che la puntata di oggi con le contaminazioni è bella potente. Sono pronto per ascoltare con voi una delle canzoni trance più belle della storia, ed è Foreign Angel di Paul Van Dyk, uscita inizialmente nel 1994, ma è diventata una hit nel 98 ed è stata ripresa anche da Topic insieme a Paul Van Dyk, che sentiremo dopo. Ma subito l'originale, Paul Van Dyk con Foreign Angel.
0: Contaminazioni.

versione di Topic insieme a Paul Van Dyke di Foreign Angel va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale del 1998. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta. Si chiama All I Need.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1996. Robert Miles, Children.
2: Robert Miles, Fable, non te ne andare, eh? Intanto ti saluto. Ciao, come stai?
3: Va bene.
2: Beh, abbiamo sentito la voce.
3: Ciao Napoli.
2: Non te ne andare, perché anche tu rientri nella zona medaglie del Festival Bar. Adesso vicino a me vorrei Vittorio Salvetti, patron che deve naturalmente
4: eccomi.
2: Premiare Robert Miles, perché grande rivelazione è stata per te un'estate, ma un anno indimenticabile.
3: Esattamente, un anno veramente indimenticabile. Spero che vada avanti così. Volevo ringraziare veramente tutti quelli che hanno collaborato al progetto. E niente, grazie anche a voi che siete qua.
2: Ecco Vittorio.
5: Beh, c'è anche per Robert Miles, che l'avete sentito parlare, quindi vi siete resi conto che è italiano, italianissimo. Si chiama Roberto Concina e dovete sapere che questo ragazzo vince questa sera il trofeo dell'APT di Verona voluto dal dottor Troisi, eccolo qua, perché è in questo momento ai primi posti anche in America e in altri 23 paesi con Fable e Children. Ha venduto 8 milioni di dischi, è il nostro Robert Miles, e quindi è un ambasciatore italiano nel mondo della musica ed è meritato il trofeo di Verona. Però adesso me lo dai e allora due minutini e mezzo anche di Children, dopo aver sentito prima Fables. Grazie Roberto, lo tengo io.
2: Grazie Robert Miles, Children.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Children. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info e paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Siete pronti per tornare all'indietro nel tempo in mia compagnia? Grazie per aver scelto One Dance e bentornati nella Memory Chart. Inseriamo una nuova data all'interno della nostra macchina del tempo, pronta a riportarci alla primavera del 1997. Ecco il primo pezzo dei 5 che abbiamo scelto per voi tra i più ballati in quel periodo. Alex Party, Simple Things.

Simple Things, Alex Party, un nome che rappresentava una band italianissima composta dai fratelli Paolo e Gianni Visnadi, ma anche dal DJ Alex Natale e dalla cantante Shani Campbell. Tra i più forti della primavera del 1997, anche il remix di Alex Natale. Guardate un po', capita fagiolo, al pezzo di Bob Marley, Falling

Marley con il remix di Alex Natale qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 1997. E tra le più forti c'è

della Memory Chart in questa sequenza, quella di Regina con Day by Day, appena ballata con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1997, tra le più forti c'era anche questa canzone di Simon J, Wanna Be Like a Man.

La primavera del 1997. Signore e signori, stiamo per chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, non prima di aver ascoltato un'altra canzone che sicuramente ci farà tornare alla mente grandi cose, grandi situazioni, ma soprattutto

con la splendida voce di Cindy Wyfels, la loro canzone intitolata Obsession, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance, nel 1997, era la primavera di quell'anno. Grazie per aver ballato con noi, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ballare con noi 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio grande, peace and love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Solo su One Dance c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura, ben ritrovati, ci facciamo un viaggio tra i ricordi, tra le emozioni, attraverso la musica che ha fatto la storia di quei decenni, anni 70 e 80. Dal 1988 il vocione imponente di Rick Astley con Together Forever.
0: One Dance Classic.

0: Appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 8:59.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dal disastro, si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado che ha emesso 32 condanne. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni di Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato a Trani la sera del 12 agosto. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha fatto sapere di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo. L'Ucraina ha intanto inviato alla Russia una proposta di tregua nel Mar Nero. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamane si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. Da Laura Supino, buona giornata.
8: The end. Die.

0: Tocca a noi, certo che sì, come ogni giorno qui su One Dance c'è Tendance. Ciao a tutti, sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi prendiamo per mano e vi portiamo a spasso per la musica dance degli ultimi 40 anni. E come lo faremo? Prenderemo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, giusto per capire come faremo nella prima sequenza. Dal 2022 vi porteremo fino al 2002 e cercheremo di capire come sono cambiati gli suoni in questo trentennio. Dal 2022 risentiremo un grande successo di David Guetta con la voce di Baby Rasha, grande successo nella versione originale. Noi siamo molto fieri insomma di questa canzone perché è uno dei successi italiani più famosi nel mondo. Mi riferisco a Blue degli Eiffel 65 nella nuova versione di David Guetta, per l'appunto, che diventa I'm Good. 10 anni prima, dal 2012, anche Alesso con Ears. Apriamo la sequenza dal 2002 con una canzone che ci ha fatto cantare a squarciagola, Just the Way You Are di Milky.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: I'm Good, la voce è quella di Bebe Rexha, il DJ è David Guetta e l'anno era il 2022. 10 anni prima, dal 2012, abbiamo riascoltato anche Alesso con Ears e dal 2002 la bellissima Just The Way You Are di Milky. Queste tendenze sono su OneDance, potete riascoltare questa o altre puntate. Come fare? Semplicissimo, andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, trovate la sezione Reload. Io sono Scar, in console c'è il DJ Lele Alberganti ed è prontissimo a schiacciare play per la prossima sequenza. Tra poco, dal 2019, risentiremo Ritual del DJ Tiesto. 10 anni prima, dal 2009, Kesha con TikTok. Apriamo la sequenza dal 1999 e qui tutte le mani in piedi.
1: Tutte le mani in piedi.
0: Per Better of Alone di Alice DJ.
2: Ten Dance su One Dance.

0: Ritual del DJ Tiesto dal 2019, 10 anni prima, dal 2009 anche Kesha con TikTok e dal 1999 che anno, ragazzi, quello per la musica dance italiana, non soltanto prodotta in Italia ma anche in Germania e in Francia. Alice DJ con Better Off Alone, state ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance. Seguite i nostri social, non ancora? Cercateci su Insta, su Facebook e anche su TikTok One Dance e mettete un bel segui. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2014, risentiremo Axel Ingrosso con Something New. Andremo poi nel 2004 a ripescare Voglia di Dance All Night degli Eiffel 65. Dal 1994 apriamo la sequenza con Systematic e Love Is The Answer.
1: Ten Dance su One Dance.

0: and Dance, Senna Us Raxnu.
1: Cosa?
0: Con Scar su One Dance.
2: Ah, va bene allora.
3: Mi chiedo ancora.

Something New, Axel Ingrosso dal 2014, dal 2004 gli Eiffel 65 con Voglia di Dance All Night, e qua non manca mai la voglia di dance all'interno di Ten Dance. E dal 1994 abbiamo risentito anche i Systematic con Love Is The Answer, ma come avrete già notato dal sottofondo è arrivato il momento l'elegante. Tra poco risentiremo Smiling People degli Smiling People. Lele.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui.

0: la storia della dance. Dal 1982, direttamente dal film Rocky III, i Survivor con Eye of the Tiger, due nomination ai premi Oscar e ai Golden Globe, una di quelle canzoni proprio che ti danno una carica pazzesca. Eye of the Tiger, Survivor.
1: One Dance Classic.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 9 e 59 minuti. This is the latest
2: dispatch. Otto anni fa il crollo del ponte Morandi che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative. Alle 11.36 tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro. Ieri a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, un operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione, mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia, ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.
0: The end. Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia. Billy.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti per il nostro classico viaggio indietro nel tempo con lo spazio delle contaminazioni su One Dance e l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi partiamo dal 1997 con una canzone malinconica che è Kiss the Rain di Billy Myers. Strana, però ci dà la possibilità di collegarci anche alla prossima canzone, che è una cover appunto dell'originale di Billy Myers del 1998 con la voce di Michelle, ed è molto carina e sicuramente tutta da ballare. Kiss the Rain nella versione dei Flashback, ma subito l'originale di Billy Myers.
0: Contaminazioni.

Rosa, la voce di Michelle, Kiss the Rain, è il progetto Flashback del 1998 che va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale di Billy Myers di Kiss the Rain. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu. Si chiama Careful.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops, Mauro Picotto, Comodo.
2: This next track is already a very big underground hit, and I'm not talking the Wombles. With the help of four dancers, two circus performers, and a very

0: stato Mauro Picotto qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in fuoco?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Facciamo il tasto 1, un paio di tasti 9, quindi 1, 9, 9, mancherebbe l'ultima cifra che è un 6. Benvenuti nella Memory Chart, si torna alla primavera del 1996, qui su One Dance con 5 pezzi che ci hanno fatto urlare e scatenare in discoteca. Il primo dei 5 è quello di Wakan, stesso autore, stesso titolo, Wakan. Yeah, yeah, yeah.

Gunn, stesso autore e stesso titolo. In copertina c'era un indiano e questo è il sound di Wakan che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1996. E in discoteca in quel periodo ballavamo anche Dreamer di Antico.

primavera del 1996. Io avevo un paio di pantaloni della Fido Dido che indossavo 6 giorni su 7 perché mi piacevano troppo. E nel 1996 ballavamo questa canzone di Antico, era Dreamer. Tra le più forti, in quel periodo anche Fable di Robert

con Fable. Ecco qui la favola suonata da Robert Miles, scomparso ad Ibiza alcuni anni fa, ma restano questi suoi grandi successi per farci ricordare quanto era bravo Robert a scrivere e soprattutto a realizzare queste canzoni. E adesso Bobby Flexer, dalla primavera del 1996 con Profondo Rosso.

film di Dario Argento e questa colonna sonora realizzata da Bobby Flexter per farci ballare questa melodia anche in discoteca. Siete su One Dance, c'è la Memory Chart tra le più forti della primavera del 96, anche Gigi's Violin del poeta della dance, Gigi Dug.

She's a Violin, il maestro, il capitano, con la sua musica che unisce Gigi D'Agostino nella primavera del 1996 con questa canzone che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart su Undance. Siamo tornati all'indietro nel tempo per rivivere l'atmosfera e soprattutto le sonorità di quei pezzi che ballavamo nella primavera del 96. E la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. Radio, one dance, one dance, one...

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Apriamo il cassettone dei ricordi attraverso le canzoni che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. Yazoo con la straordinaria voce di Alison Moyet, Don't Go, dal 1982. Vince Clarke, che tra l'altro era stato fino a quel momento autore di testi e musiche dei Depeche Mode, affidò la canzone ad Alison Moyet con la voce potente che portò a successo questa Don't Go.
0: One Dance Classic.

0: Yasu, Don't Go qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:02.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: 8 anni fa il crollo del ponte Morandi, che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative. Alle 11:36 tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro. Ieri a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, un operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione, mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani, che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump, che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.

Location, la canzone di Zerb, appena sentita qui su Undance in questo nuovo appuntamento con le Summer Vibes. Prima di Zerb, i Typical con Stars, e dall'estate 96 Garden Eden con Lemon Tree, tra poco dal 1999 Ice Cream con Fly Away, The Pausa, Magnetic dall'estate 2026, e da quella del 97 i Backstreet Boys con Everybody.

del 2026 e anche i Backstreet Boys da quella del 97 con Everybody. Tra poco dall'estate 2024 Swedish House Mafia con Alicia Keys e Finally da quella

Finally, la canzone di qualche tempo fa firmata Swedish House Mafia con Alicia Keys in questo appuntamento con le Summer Vibes. Prima di Finally, Sidinho Endoca dall'estate 2009 con Rap Das Armas e dal 1998 Brass Get Superstar. Siete su Undance e questa è stata una super puntata firmata Summer Vibes che tornerà prestissimo sulla vostra radio preferita. Da Stefano Federici, un abbraccio grande.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics. Balliamo tutti insieme appassionatamente i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura. Dal 1980 Loleatta Holloway con Love Sensation, campionata in uno dei remix più famosi dei Black Box, Ride on Time.
0: One Dance

0: Abbiamo ascoltato Leo Latta Holloway con Love Sensation qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:58.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che vi riporta all'inizio degli anni 80, esattamente al 1983, con una delle canzoni più famose degli U2, che si chiama New Year's Day, la canzone guidata dal distintivo basso di Adam Clayton e dalla tastiera di The Edge, che non era solo chitarrista, era anche tastierista, giro di tastiera che ha ispirato anche una canzone dance negli anni 90, esattamente una canzone del 1998 dei Back on Popper che si chiama Free e prende lo stesso giro di piano. Ma subito ascoltiamo gli U2 con New Year's Day.
0: Contaminazioni.

dei Beacon Popper va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di New Year's Day degli U2 del 1983. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si

0: One Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Dancing, dancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1999. Ospite d'eccezione in una sola serata, Britney Spears e la sua Baby One More Time.
2: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
3: davvero?
2: T'ho detto una cosa eclatante.
3: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney.
2: No.
3: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
2: Baby, what?

0: Festival Bar 1999, Britney Spears, Baby One More Time. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su A Dance, benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che torna all'indietro con 5 canzoni che ballavamo nella primavera del 1994, signore e signori. Mancavano pochi giorni all'inizio del mondiale di calcio americano e questi erano i pezzi che ballavamo in quel tempo. Amos, Ollie.

21 anni fa in discoteca ballavamo questa canzone intitolata Only So Today con Amos, che ha aperto il sipario questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Con la nostra macchina del tempo siamo nella primavera del 1994 e tra le più ballate in quel periodo c'era anche questa di Systematic, I Got The Music.

1994, anche questa canzone di Systematic era I Got The Music. Signore e signori, su One Dance si fa la storia e tra i pezzi storici che ricordo con affetto c'è questa canzone intitolata Automatic Sax. Einstein, Dr. DJ.

considerato uno dei pionieri della dance anni 90, Einstein Dr. DJ ci ha fatto ballare su One Dance con questa canzone, Automatic Sex, tra le più ballate nella primavera del 1994. Su One Dance la prossima, firmata Mato Grosso, Mystery.

Start di One Dance con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 1994. Tra i 5 di oggi anche questa di Mato Grosso, Mystery. E adesso il trago, Two in a Room.

retro di 31 anni con la nostra macchina del tempo che ci ha teletrasportato alla primavera del 1994. E se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Ricordate, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque. Alla prossima! One, one.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1985 direttamente da Ancona e Via Verdi con Diamond.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Diamond e Via Verdi qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: C'erano anche 5 italiani nel

0: palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani, la Farnesina fa sapere che poco fa sono stati evacuati. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo, trapela da fonti militari, era forse un drone ucraino deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto quando i supporti hanno ceduto, schiacciando la vittima. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi. Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile ed entra in semifinale col terzo tempo. Da Laura Supino, buona giornata.
1: The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.
1: J-Lo, ya tu sabes, no hay más nada.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, porte aperte al passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che oggi ci farà tornare all'estate del 1999 con 5 pezzoni che sicuramente molti di voi avranno ballato.

estate 1999, questa canzone intitolata Love in Times, scritta e prodotta da Pierluigi Giombini, nome d'arte Web, appena ballato con voi qui su One Dance. La prossima è del capitano Gigi D'Agostino, estate 99.

schiena, signore e signori, ogni giorno qui su One Dance, grazie alla nostra macchina del tempo e soprattutto grazie alla Memory Chart che oggi ci ha riportato nel passato della dance. Era l'estate del 1999 e tra le più forti c'era anche Tanzen del capitano Gigi D'Agostino, tornato ormai a suonare dal vivo. In arrivo Blue, Dab Di Dab Da degli Eiffel 65. I'm blue.

65 con questo pezzo che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo nell'estate del 1999, era Blue, tra i più forti anche Miracle.

canzone che riuscì a portare anche sul palco del Festival Bar la meravigliosa Miranda dalla Spagna con Vamos a la Playa. Siamo nell'estate del 1999, tra le più forti in quell'estate anche Tell Me Why di Prezioso.

estate del 1999 con questa canzone che divenne una hit inserita in qualunque compilation di quell'estate. Era Tell Me Why, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: una grande e veloce pillola di storia qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, apriamo il cassetto della memoria, riviviamo i ricordi più belli di quei decenni e balliamo la musica dance più bella di sempre. Aretha Franklin con Think, il suo inno femminile alla libertà, protagonista del film cult The Blues Brothers nel 1980. Aretha Franklin, Think.
0: One Dance Classic. Think.

0: ascoltato Aretha Franklin, Think, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 14:03.

0: che uno ne dica e che sia stato fatto.
1: Eh sì, che uno ne dica e che sia stato fatto. È arrivato il momento di Tendance qui su One Dance. Ciao a tutti, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo prontissimi per questa nuova puntata. Tra poco, dal 2020, risentiremo Genie in a Bottle, il grande successo di Christina Aguilera, qui nella versione remix di questo gruppo che sembra la sigla di un volo aereo, AZ24. Ah no, manca un numero però. Dal 2020 per l'appunto, 10 anni prima, dal 2010 Martin Solveig con Hello, e apriamo la sequenza dal 2000 con North Pole e San Maria.
2: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: La versione remix di Genie in a Battle dal 2020, abbiamo risentito dal 2010 poco fa anche Martin Solveig, e dal 2000 North Pole con San Maria. Questa è Tendance, solo su One Dance, in FM, in DAB, ma anche sulla nostra app, così diventiamo tascabili, ci potete portare ovunque e ascoltarci in qualsiasi momento. Se ancora non avete scaricato la nostra applicazione, andate sul vostro store, cercate per l'appunto One Dance, scaricate la app e ascoltateci ovunque. Tra poco, dal 2013, risentiremo Web Beach di Britney Spears. 10 anni prima, il mio amico Tristano De Bonis, in arte Magic Box, con If You. Apriamo la sequenza dal 1993 con i Two Unlimited e Tribal Dance.
1: Tendance su

0: Work Beach, Britney Spears dal 2013, dal 2003 anche If You di Magic Box e dal 1993 To Unlimited con Tribal Dance. State ascoltando Ten Dance solo su One Dance. C'è la possibilità di riascoltare questa o altre puntate, come è semplicissimo. Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, cercate la sezione Reload e trovate le icone, cliccate e ci potete riascoltare in ogni momento. Io sono Scar col DJ Lele Alberganti, siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2014, il marito della nostra Elettra Lamborghini, l'altissimo e bravissimo Afrojack, che risentiremo con 10 Feet Tall. 10 anni prima, dal 2004, Junior Jack, che è andato a riprendere un grande successo anni 80 delle Pointer Sister e l'ha trasformato in Stupidisco. E dal 1994 apriamo la sequenza con i Just Funk e Special Love.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Afrojack dal 2014, dal 2004 abbiamo risentito anche Stupidisco di Junior Jack e dal 1994 Special Love dei mitici Gesto Funk, proprio così, quelli di Can We Live, grande successo veramente incredibile. A chiudere la puntata di oggi manca soltanto all'appello il momento l'elegante, e allora risentiremo tra poco di Lazy con All I Need Is Love.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa. Sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, live in Bucarest 1994, Cappella, You Got to Let the Music.

0: ascoltato Cappella, You Got to Let the Music live in Bucarest. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È un disco straordinario il protagonista di questa pillola di storia. Ti parlo di Never Meet.

Stephanie Alley, la stessa che ha cantato anche I Keep On Dreaming e Shine On Me, la bella bionda che si vede nei video di Gaia, era proprio lei appunto, Gaia, li cantò tutti tranne Is Love, il primo del 1998, te lo ricordi?

voce di Beautiful World è la stessa di It's Love di Gaia, Lady Violet, ovvero Francesca Messina, che cantò tutti i dischi tranne il primo, Inside to Outside, che invece venne cantato da Melody Castellari. Ritornando a Never Meet, vi ricordo che nel 2025 è uscito anche il mio remix proprio insieme a Gaia, ed era questo qui.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Nonostante le proteste, anche dagli Stati Uniti continua l'assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kushra in Cisgiordania, espulsi dall'esercito con la forza anche 5 italiani che erano giunti sul posto in solidarietà con le famiglie palestinesi coinvolte. Ha ammesso di aver colpito la madre al culmine di una lite il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, a dare l'allarme ai parenti che non avevano più notizie della donna. L'Etna è rotta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani, centinaia di voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Anche il Ministero della Difesa si congratula con Daria Derkac, ricordata come primo aviere capo dell'aeronautica militare, per lo splendido oro conquistato ieri sera nel salto in lungo agli europei di atletica a Birmingham. Bene gli azzurri anche stamani, entrambe le staffette della 4x400 conquistano la finale e quella maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati, ha inoltre segnato il record italiano e dei campionati continentali. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Swan Dance torna alla Memory Chart, benvenuti, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi nell'autunno del 1999 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca e soprattutto

The New Millennium Girl, il progetto Topaz, appena sentito qui su One Dance, pezzo che ho ballato molto volentieri con voi, perché ogni giorno grazie alla Memory Chart tornano i pezzi più forti degli anni 90 e dei 2000. E adesso DJ John con The Lunch.

Sanchez, questa è la sua Be With You che ho ballato con voi qui su Undance. Siamo nell'autunno del 1999, grazie alla nostra macchina del tempo risentiamo un altro pezzone di 26 anni fa, The Free Jays, Feeling It Too.

Calling It Two, progetto di The Free Jays, ritrovati qui su One Dance grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'autunno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro, dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Dati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.
4: You dirty it up.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection, la colonna sonora appunto del film Metropolis. Ce l'ascoltiamo, è il nostro disco viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002, Milky, Just the Way You Are.
2: But don't worry, because we have our own little ray of sunshine for you tonight. Make some noise for Milky!

0: Abbiamo ascoltato Milky, Just the Way You Are, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Tra le alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa, tra l'altro, l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goi alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso incendio divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 i feriti, alcuni in gravi condizioni. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle ore scorse nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. Resta in carcere Walter Ravitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Il GP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliari per il rischio di inquinamento probatorio e pericolo di fuga. Azzurri ancora in evidenza gli europei di nuoto a Parigi. Approda in finale la 4% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci ed Alessandra Mao. Sempre nello stile va in finale Luca di Tullio nel 1500 ed Alessandro Cisi. Ringrazio dell'ascolto.

0: 14 Klingon Jubel, dall'estate 2026 I Can Wait di Bob Sinclair e Kaisa, e da quella del 1998 Coimbra Another Star.
1: Summer Vibes su One Dance.

Rebel, uno dei grandi successi estivi legati alle Summer Vibes, ci ha riportato all'indietro nel tempo con i Klingander all'estate del 2014. Prima Bob Sinclair con I Can Wait, da quella del 2026, e anche Coimbra con Another Star dall'estate 98. Tra poco dal 2015 Zed e Selena Gomez con I Want You Know, Zerb e Mwaki dal 2024, e dall'estate 96 BB8

99, Bibi Sean con Oh My Baby. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes, che tornerà prestissimo qui sulla tua radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye. Summer Vibes.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. M&S featuring The Girl Next Door con Salsa Nuggets, If You Wanna, live dal Dance Star Award.
2: It's M&S presents The Girl Next Door called
3: If You Wanna.

0: al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 1998 perché in questa pillola la protagonista è Narcotic.

singolo del gruppo tedesco Liquido, pubblicato il 31 agosto del 1998 come primo singolo estratto dal loro primissimo album. Grande successo

0: Apri Ponte mise le mani sopra Narcotic dei Liquido, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia, qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17 e un minuto.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: ultima puntata della settimana. Buona vigilia di Ferragosto a tutti voi e benvenuti nella storia della dance. Oggi abbiamo deciso di cominciare con un disco viaggio straordinario. Signore e signori, alzate la radio a palla. Il primo è Age of Love.
1: La storia della dance.
2: Come on, come on. Dance with me, move your body, dance with me, come on, body, dance with me, come on, body, dance with me, move your body.

già raccontato la storia di questa Age of Love prodotta da Pino D'Angiò, proprio lui, quello di Ma quale idea, insieme a Bruno Sanchioni, uscì nel 1990, ma si può dire che praticamente passò inosservata fino a quando 2 anni più tardi Gem e Spoon non fecero questo remix che esplose in tutto il mondo. Si chiama Watch Out for Stella Remix e insomma Age of Love è entrata negli annali della musica trance. L'originale del 1990 era questo qui. Andava leggermente più veloce poi del remix di Gem & Spoon, che decisero di rallentare un pochettino. Bon voyage.

mica male, eh? Anche questa di Pino D'Angio e Bruno Sanchioni, la primissima versione di Age of Love 1990, ripresa poi da James Spoon e anche recentemente negli ultimi anni da Charlotte Witt, quella grande DJ belga, molto carina e molto brava soprattutto. Andiamo proprio in Belgio, signore e signori, perché arriva Something, la meraviglia firmata Lasco.

questo gruppo di DJ formatosi nel 2000 in Belgio. La cantante era Evie Goffin, classe 1981, nata ad Anversa, la bella biondina con questa voce meravigliosa che compariva nel video di Something. Tra l'altro Evie Goffin ha prestato la voce anche con lo pseudonimo di Medusa, che non c'entra niente con i Medusa chiaramente italiani. Ha due dischi in modo particolare che voglio ricondividere con voi. Il primo è I Miss You di Fiocco, in questa versione live si sentono le mani che battono a tempo. La voce che state per ascoltare era la stessa di Something, Abby Goff.

Missing You. I Miss You, il progetto Fiocco, la voce dei Lasgo, Abby Goffin, che ha abbandonato poi il gruppo nel 2008 e ha prestato la voce anche a un pezzo dei Tu Fabiola, quelli di Play This Song. Questa ce l'ascoltiamo, si chiama New Year's Day. Ripresa in un sacco di salse.

0: sanno già che l'originale è un disco degli U2, si chiama appunto New Year's Day. Ma questa melodia, questa viene ripresa anche dal progetto Back on Popper con Free e soprattutto da Gigi D'Agostino, e lo abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day.
1: La storia della dance, Kick of the Day.

Luigi D'Agostino con questa versione di New Year's Day, l'originale degli U2 o U2 che dir si voglia. Ne abbiamo parlato poc'anzi perché abbiamo ascoltato appunto la versione dei Two Fabiola insieme a Medusa, che poi era Evie Goffin, la voce dei Glasgow Something. La storia della dance è una materia e va studiata, e questa è veramente una chicca che non vi suona quasi nessuno, perché è uno dei primissimi dischi di Gigi D'Ag. Mi ricordo che era il 1996, o meglio a cavallo tra il 95 e il 96, il periodo di Sweetly, di Angel Symphony, di Gigi's Violin e di

Dance ogni giorno insieme a Dino Brown, che te la racconta, e Jean-Luc Duval che te la mixa. Ciao a tutti, un abbraccio e grazie, perché ogni giorno siamo tantissimi. Vi ricordo che il progetto JK, tutto italiano, la voce di Jenny B, la stessa di The Rhythm of the Night, di Corona, di The Summer is Magic, di Playa Kitty, in realtà ebbero successo anche con un altro singolo. Il loro primissimo successo, tra l'altro, era You Make Me Feel Good, te la ricordi? E si aprono cassettini a valanga qui, eh?

JK, You Make Me Feel Good. Il grande suono della dance degli anni 90, in questo caso eravamo al 1993.

un pezzettino di You Make Me Feel Good, prodotta anche questa da Davide Riva, il grande Rivas, la stessa mano di Wigfield, di Moom, di The Beach Hotel, di Espirito, di KMC, ne ha fatte tantissime. Saluto il grande Rivas e adesso sempre Made in Italy, arrivano i Network.

0: la storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

pezzo nella mente e ogni volta non riesco a stare fermo. Questo arrivò in realtà subito dopo Fire, che rimane tuttora il più grande successo dei 2000, la voce di Diddy Klein, la stessa, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, che perse la voce a Loving Times, il progetto di Pierluigi Giombini, Grande Web. Ma in realtà il primissimo disco di Diddy Klein risale al 1996,

la musica house e la dance. Un po' sullo stile di Living Joy, Don't Stop Moving, e tanti altri progetti. A proposito di Living Joy, dietro il progetto c'erano i fratelli Visnadi. Ci ascoltiamo un disco che appunto era un crossover tra la dance e l'house, Ecstatic, Move Me Up.

somigliavano parecchio con Mummy Up. La voce però era sempre di Christina Dori, come detto poc'anzi, Long Leg. Si faceva chiamare così nel progetto Ecstatic. A dire la verità, Christina Dori era anche la voce di Rhythm, il disco del DJ Miko uscito l'anno prima nel 94, te lo ricordi?

progetto Paradisio, quelli di Bailando, si sono formati nel 1995 quando i due produttori, che poi sono Patrick Samoy e Luc Rigaud, incontrarono Maria Garcia, la cantante spagnola, quella che poi insomma vediamo nei video di Paradisio con la parruccona viola, più che viola era fucsia, ed ebbero un successo quasi inaspettato nell'estate del 1997 con Bailando, arrivato al numero uno di mezza Europa, anche se poi insomma i belgi non sono famosi per la musica così, no? Un po' frivola, un po' Latin dance. Figuratevi che è la patria del Tomorrowland adesso con Dimitri Vegas e Like Mike, quindi. Però questo progetto ci è rimasto nel cuore e c'erano un sacco di dischi latineggianti, o meglio Latin dance, che ci sono piaciuti nel corso degli anni. Questa ad esempio arriva dal 99, Mirando il Mar.

0: Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: A dispetto delle proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito anche 5 italiani giunti in solidarietà con le vittime palestinesi. La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. Intanto l'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone. Incidente sul lavoro stamani a Diano d'Alba, nel Cuneese. Vittima una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, prorogata la chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 2 di domani, centinaia i voli cancellati. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: The end.
5: La storia della dance. Tyree Cooper, the producer, the...

0: È partito il tamarrometro, vabbè, ci sta. Ogni volta che passano gli scooter arriva il tamarrometro, lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10, 9 e mezzo. Gli scooter oramai sono fissi lì. Questo venne pubblicato il 21 maggio del 2001, primo singolo estratto dal loro ottavo album. Vi ricordo che gli scooter dalla Germania hanno venduto 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Quell'album lì io lo comprai, si chiamava, o meglio si chiama, We Bring the Noise. Dentro non c'era solo Posse, I Need You on the Floor, appena sentita qui nella storia della dance, ma anche un'altra che campionava James Brown, Is That, era Call Me Mañana.
1: Las rocas donde siempre íbamos. Mañana.
0: È il metodo più veloce per farsi licenziare. Mettere gli scooter

0: come spingono gli scooter. Mi sa che oggi facciamo innervosire la signora del piano di sotto, tanto è sempre nervosa.
1: Magnana.
0: E qui c'è James Brown. Is Dead. Mamma mia che disco. 1992. Ha fatto la storia della techno music. We Bring the Noise. Album degli Scooter, dove dentro c'era anche Faster, Harder.

l'album We Bring the Noise, dove dentro appunto c'era Posse I Need You on the Floor, grande successo anche in Italia, non discretamente, però gli Scooter erano decisamente più famosi poi a metà di anni 90. A metà di anni 90 mi è uscito un po' così con Move Your Ass e Hypa Hypa, che dischi, anche Friends che partecipò al Festival Bar, sentita poche settimane fa qui nella storia della dance. Rimaniamo sempre in Germania con i

1993, Got to Get It, i Cultur Beat da Francoforte sul Meno. E adesso andiamo di house music perché facciamo un salto in avanti di 3 anni. Questo è uno di quei pezzi che si sentiva dappertutto, stampato su etichetta UMM, storica label di Napoli, Underground Music Movement, Tania Louise, questo è Deep News.

i primi anni 2000, lì 94, 95, 96, c'era la dance e poi l'underground. In questo caso Tania Louise uscì con un altro pezzo sempre in quell'anno, non forte con EDP New, ma probabilmente qualcuno se lo ricorda, era Lovely Day.

0: mamma che pettine! Tania Louise, Lovely J, vi prometto l'ascolteremo integralmente nella storia della dance, che poi diventa anche la storia della house music. La storia e punto. La musica underground 1996 la conoscevamo con questo nome. Subito dopo arrivò la French Touch verso la fine degli anni 90 con i progetti, addio, a dire la verità già prima con i Daft Punk Around the World nel 97, l'anno successivo, però poi la cosiddetta French Touch è quella degli Stardust, Music Sounds Better With You, di Mojo Lady, eccetera eccetera eccetera. E poi arrivò anche la Tribal House.
1: Minchia, la Tribal House,
0: vi ricordate?
1: La Tribal House,
0: quando andavi dal DJ, oh oh,
1: mi metti un po' di Tribal House,
0: con la voce così, eh?
1: Cioè devi fare la voce.
0: E allora ci ascoltiamo un pezzo Tribal House, Laurent Wall.

leggermente. Diventa Laurent Wolf Mannar. Questa me l'ha suggerita Gianluca, potevo anche non dirla. La Tribal House dal 2003, beh, questo è uno dei pezzi più commerciali di quel genere, ma in realtà ha avuto un sacco di successo. E Laurent Wolf poi, insomma, è conosciuto in tutto il mondo perché 5 anni più tardi fece uscire un'altra perla, ovvero No Stress, che ascoltiamo

Derrumbar dal 2002, questo è uno di quei pezzi che ha fatto un sacco di successo e tra l'altro prodotto in Italia, come ho detto poc'anzi, perché dietro questo progetto si celavano Marasha insieme a Sandro Muru, che poi negli anni 90 e 2000 hanno prodotto

Estate del 1997 regira con Day by Day, disco scritto da Natalie Hars. Ne abbiamo già parlato diverse volte anche con lei, Regina Apareceida de Souza. No, aspetta che lo dico bene perché è una mia amica. Sì, no, è Regina Apareceida Saraiva, nata a San Paolo, arrivata in Italia negli anni 90, conosciuta insomma da tutti noi grazie a Killing Me Softly, la cover dance del classico degli anni 70, che poi nella stessa estate venne coverizzato anche dai Fugees. Però in realtà il primo disco di Regina uscì sulla Disco Magic, prodotto nel 1993, si chiama Do You Wanna? Senti un po' qui.

0: Sono certo che magari in tanti non l'avevano ancora sentita. Il primissimo disco di Regina, Do You Wanna, era il 1993.
1: La storia della dance.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

d'America, remixato egregiamente da Fatboy Slim, si chiama Old School Mix e c'è tanta vecchia scuola, quella che ha fatto la storia della dance, che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, originale nel 95, e poi insomma due anni più tardi Fatboy Slim remixava qualsiasi cosa gli passasse sotto il naso, e tra l'altro i remix di Fatboy Slim portarono al successo dei brani come questo qui.

0: Slim.
1: La base di Fatboy Slim si riconosceva subito perché campionava un sacco di pezzi anni 70, funky e soul. Sempre nello stesso anno remissò anche questa qui.

0: Body Moving. Forse era l'anno successivo, mi sa che ho sbagliato. Tra i tanti progetti di Fatboy Slim c'era anche quello firmato Mighty Dub Cats. Senti che meraviglia, let the drums speak.
1: Dig it, cause us,

0: detto poc'anzi che Fatboy Slim era solito campionare basi di dischi soul e funky degli anni 70, e anche in questo caso di Let the Drums Speak, che lui insomma firmava con uno dei suoi tanti pseudonimi, ovvero Mighty Dub Cats, l'originale era proprio del 1976, The Fatback Band. Eh sì, l'ho già detto. Ecco, Fatboy Slim rappresenta appieno la genialità degli anni 90. Quando si osava, sì, è vero che andava a pescare musica da dietro, però non si pensava all'algoritmo, a Spotify. Si faceva musica solo per il piacere di far ballare e di sperimentare cose nuove. E lui è stato uno degli sperimentatori più grandi che abbiamo avuto. C'erano certi dischi che arrivavano al numero uno delle classifiche, ma mondiali, che erano magari strumentali. È il caso di un pezzo diventato famoso grazie a una pubblicità storica della Levis, Mr. Oizo, ma si pronuncia Wazo. Questa è Flatbeat.
1: La storia della dance, chicca.

insieme al suo amico Angel girava la California inseguito dalla polizia a ritmo di questa flat beat, Mr. Wazzo, direttamente dalla Francia, qui nella storia della dance.

Uno di quei dischi che almeno per me sono rimasti nel cuore e nella leggenda di quel lontano 1997. Campiona un pezzo famosissimo, Life in a Northern Town, e ha un video straordinario. Ogni volta che passa Dario G con Sunshine, io vi dico di andarvi appunto a riguardare su YouTube il video, perché è un'esplosione di colori ed è un'idea.

0: Sicilia, grande pezzo, 1996, i fratelli Caminita con Don't Worry. Si chiude così la storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e da Jean-Luc Duval. Ciao!
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 18:58.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino. Stamani un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone è entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato a un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. E sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Il Consiglio Costituzionale francese ha bocciato il divieto per i minori di 15 anni dei social, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della libertà di espressione. Tragedia a Torre del Greco, nel napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto, avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza dimenticandosi di mettere il freno a mano. È nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, tra le altre gare tre italiani in pista per la finale di 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: It all started like this.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Benvenuti su Andance, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo. Torniamo alla primavera del 1994, anno in cui si giocarono i campionati del mondo di calcio negli Stati Uniti d'America.

che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 1994, e in quel periodo in discoteca andava fortissimo anche questa canzone, I Like to Move It, Real to Real.

Real to Real, signore e signori, un duo musicale di music house e dance che ebbe notevole successo nel corso degli anni 90. E negli anni 90 ci siamo più o meno alla metà di quel fantastico decennio, primavera 94, anche con questa canzone intitolata I Like to Move It. Tra le più forti anche Save the Planet di Fishbone Beat.

al ritmo Aspira di pesce con Fishbone Beat e questa canzone intitolata Save the Planet. Su Andance c'è la Memory Chart, 5 pezzoni che abbiamo ballato nella primavera del 94. Tra le più forti anche Alter Ego

Ego va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in alta definizione praticamente ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

0: Picotto con la sua Proximus, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Bumblebee, Crime of Passion. Live dal Giro Festival del 2000.
2: Bumblebee, eccola qua di fianco a noi. Ciao.
3: Ciao Mauro, ciao a tutti.
2: Come stai?
3: Molto bene, grazie.
2: Sei un po' emozionata, mi dicevi che questa è la prima volta in televisione.
3: Sì, che canto, sì, la prima volta, sono... speriamo bene.
2: Tra l'altro il tuo pezzo è una canzone tra le più programmate in radio, ed è il numero uno dei dischi più ballati in Italia in questo momento, è uno dei dischi dell'estate. Bumblebee, Crime of Passion, un pezzo di Mike Oldfield che si ispira agli anni 80, ovviamente rivisitato e corretto nello stile dance attuale, l'ascoltiamo questa sera al Giro Festival. Crime of Passion, Bumblebee.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:58.
2: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha

0: funzioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci porta all'inizio degli anni 90, esattamente al 1991, ascoltando una delle canzoni più famose del decennio, ed è Gypsy Woman della cantante americana Crystal Waters. Successo pazzesco per questa canzone, che anche oggi ha il suo bel perché, è stata ripresa da tanti artisti, sono stati proposti numerosi remix.

0: Mystery, e poi abbiamo scelto anche un progetto particolare che vogliamo farvi sentire, quello di Bougainville con la voce di Harriet Ewart. La canzone si chiama semplicemente Homeless ed è del 2018, ma subito, molto volentieri, riascoltiamo l'originale di Crystal Waters, Gypsy Woman.
1: Contaminazioni.

facili da cantare il ritornello, la la li, la li la, eccetera eccetera. Homeless di Bougainvillea, questa è la versione del 2018, e prima ancora l'originale del 91 di Gypsy Woman di Crystal Waters. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Franchino 999 è stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Every day I'm shuffling. Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

mio blu. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti da Dino Brown su One Dance, ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic, questo è il loro ultimo singolo, si chiama Lose Myself.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Chicane featuring Bryan Adams. Don't Give Up, live dai Dance Star Award.
2: Welcome Chicane, I'm Bryan Adams.

0: con Don't Give Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto al 2006 in questa pillola di storia. Ti parlo di Wordle Don.

grandi successi di Chris Lefriant e Bob Sinclair arrivò subito dopo Love Generation, che rimane tuttora il suo più grande successo del 2005. La voce di questo pezzo è quella di Steve Edwards, che tra l'altro cantò sempre per Bob Sinclair anche Peace Song e Together. Negli stessi anni però prestò la voce anche ad Axwell per la sua Watch the Sunrise.

0: voce di Watch the Sunrise era proprio quella di Stevie Edwards, la stessa di World Hold On di Bob Sinclair, che abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:58.
3: One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in

nel 1998 era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su Undance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su One Dance insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project,

0: ascolto anche in questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye!
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance!
3: Dammi tua mano! E venga conmigo! Vamonos al via!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il disco.

0: con Revenge, che sicuramente in tanti si ricordavano, il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Gu Josh.

0: versione originale uscita nel 1989, Infinity Guru Josh, era il disco viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ascolteremo Funk Star Deluxe con Sun Is Shining, live dai Dance Star Awards.

0: Sign is Shining qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

puntata speciale di Ferragosto con la Weekend S Chart. Ciao a tutti, un abbraccio da Dio Brown, buona estate a questo punto, buon Ferragosto. Stiamo per ascoltare i 20 dischi dance più forti in questo periodo in Italia. Al numero 20 troviamo stabile Joel Corry con Devotion, mentre al 19

E l'ultimo singolo di Kygo si chiama Take Me Back al 18 questa settimana. Divine, Steffi De Chico, Roy Batti, Alex De Cera, mentre al 17 Mauro Minieri e Dr. T con Loco.

E il disco di Mauro Minieri insieme a Dr. T si chiama Loco, guadagnava due posti. Al numero 16 c'è Zombie, il sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari, mentre al 15 Calvin Harris con Satisfy.

stupenda Ibiza Dreams, due DJ italiani che hanno fatto la storia, Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani. Al 12 troviamo Molella con Che lo che a pari merito con la sua Joanna, mentre al numero 11

0: Perdeva 4 posti questa settimana Madonna con Love Sensation. Tra poco le prime 10.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

Con Lie to You ha ripreso un grande successo di Charles and Daddy dal 1992 al numero 9. Questa settimana troviamo Soleira con Ritmo Vuela Sempre, stabile, mentre all'8 Another Control to You.

0: per 9 settimane di seguito al numero 1 della Weekend Dance Chart. Anche in questa puntata di Ferragosto torniamo tra 7 giorni. Un abbraccio e buona estate da Dino Brown.
1: Quarant'anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. Sing.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro spazio Disco Viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro, arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1996. Questo è Gigi Svaiolin.

0: Era Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo, si chiama Skipper.

0: Keeper dal 1996, era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ascolti con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

One dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.
1: Hey boys and girls, listen to me. I wanna tell you now.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers. We'll be right back.

0: Panda, Ocean Whispers, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Alla console.